mio amore, vuoi che non te supere comprendere, e io tan solo guardare ti la sombra